Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radiodiffusione Argentina dell'Exterior, RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Walter Danesi dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo dovunque voi siete. Oggi una giornata fresca qui a Buenos Aires, vi ricordiamo che potete scriverci una email se così desiderate al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare sulla frequenza 15.770 kHz grazie agli amici del Relay locato negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Certamente sulle app di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nazionale Argentina potete seguire il nostro programma. E se volete scriverci una lettera cartacea old fashioned via Maipú 555 codice 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Dicevo, oggi una giornata fresca, stabile, con scarsa presenza del sole. La settimana prosegue così nell'area metropolitana di Buenos Aires, cosiddetta AMBA, con condizioni meteorologiche molto stabili, ma contraddistinti da una costante, l'elevata umidità e la presenza diffusa di nuvolosità, soprattutto durante questo martedì. Secondo l'ultimo bollettino del Servizio Meteorologico Nazionale, nei prossimi giorni le temperature rimarranno moderate e non sono previste precipitazioni, come confermato dalla Radio Pubblica Argentina all'estero. Per questo martedì è prevista una giornata grigia. Fin dalle prime ore del mattino l'ente meteorologico ufficiale ha emesso un avviso per la presenza di foschie mattutine che potrebbero ridurre la visibilità negli accessi alla città di Buenos Aires, sulle autostrade dell'area metropolitana e nelle zone periferiche. Si raccomanda pertanto di guidare con prudenza e secondo le previsioni ufficiali la temperatura oscillerà tra i 12 e i 16 gradi, con una percepita che potrebbe risultare inferiore a causa dell'elevata umidità e del cielo coperto. Quindi questi sono i momenti dell'inverno inoltrato che viviamo qui in Argentina, ma tutti questi dati sono della zona centrale della provincia di Buenos Aires, verso il Rio de la Plata, cioè l'area metropolitana Buenos Aires. Primo brano musicale con Los Caballeros de la Quema, Fulanos de Nadie.

UNESCO ha dichiarato il tango patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Noi lo dichiariamo cuore di Buenos Aires.

Ecco, l'Octetto di Salvo con questa straordinaria versione di Libertango. Rai.

0: Chetier.
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, Sekai ni mokete Argentine.
3: Rai, Argentina au mundo.
4: Rai, Argentina al mundo.
5: Rai, Argentinian in the world.
6: Rai, Argentina al mundo.
7: La Fiera del Libro Raro e Curioso celebrerà una nuova edizione il 15 e 16 agosto presso il Centro Culturale Recoleta, con ingresso libero e gratuito per cittadini argentini e residenti. L'evento riunirà ancora una volta librai antiquari, case editrici, indipendenti e artisti attorno a un universo in cui convivono preziosi esemplari bibliografici, storici e pubblicazioni sperimentali di produzione contemporanea. Creata nel dicembre 2021 dal libraio Agustín D'Ambrosio, la fiera si è affermata come uno spazio unico nel panorama culturale argentino. La sua proposta si basa sul dialogo tra i libri rari del passato, custoditi da librerie specializzate, e quelli che nascono già rari nel presente, realizzati con tecniche artigianali, tirature limitate e formati non convenzionali. Dopo essere stata ospitata in sedi come il Museo d'Arte Moderna, la Galleria Ruth Benzacar e il Museo Storico Nazionale, la manifestazione arriverà per la prima volta al Recoleta. Il programma vedrà la partecipazione di librerie antiquarie come Rare Bookroom, La Teatral, Nautilus, Mandragora, Iconocosas e Los Siete Pilares, insieme a case editrici artigianali e sperimentali come Industria Minima, Buchwald, Kalos, Mochuelo, Flecha Books, Otras Tintas e Impronta, tra le altre. Nel corso delle due giornate si terranno conferenze dedicate ai diversi modi di concepire il libro come oggetto artistico e culturale. Tra gli appuntamenti principali spicca la conferenza Libri d'artista, un nuovo capitolo nella storia dei manoscritti miniati, che esplorerà il legame tra le miniature medievali e la creazione contemporanea attraverso figure come Lidergarda di Bingen, William Blake, Ilma af Klint, Carl Gustav Jung e Le Corbusier. È inoltre previsto un incontro dedicato ai calembour, ai tautogrammi, ai palindromi ed ad altri esperimenti letterari, coordinato da Ral Veroni, una lettura performativa di poesia visiva e sonora a cura dell'artista Ro Barragán, e una conversazione durante la quale tre librai presenteranno gli esemplari più curiosi delle loro biblioteche e racconteranno le storie che li hanno resi unici. Il programma sarà completato dalla proiezione continua del mediometraggio Orar Arbil e viceversa del critico e regista Diego Trerettola, che propone un percorso attraverso gli intrecci tra cinema e letteratura e da una dimostrazione dal vivo dell'intero processo di realizzazione di un libro artigianale. Infine, alcuni specialisti realizzeranno davanti al pubblico tutte le fasi della produzione, dalla fabbricazione della carta alla stampa tipografica, dalle illustrazioni alla rilegatura, fino a ottenere un volume completo trasformato al tempo stesso in opera d'arte e spettacolo. Ancora musica con la band argentina della provincia di Mendoza, Los Enanitos Verdes, arrivano con il Lamento Boliviano.

0: Caminito, tango composto da Juan de Dios Filiberto su versi di Gabino Coria Peñalosa fu inciso da Carlos Gardel nel 1927, quasi 100 anni fa, accompagnato dalle sue chitarre. La registrazione contribuì a trasformare il brano in un classico del repertorio argentino in un periodo di straordinaria espansione del tango tra Buenos Aires, l'Europa e le Americhe. L'interpretazione di Gardel, intensa ed elegante, ne esaltò il carattere nostalgico e popolare. Ancora oggi, Caminito è uno dei simboli musicali dell'Argentina, è uno dei tanghi più celebri della storia, è uno dei percorsi turistici più importanti del nostro paese.
1: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, mia sia世界.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
4: RAI, 世界に向けて、アルゼンチン。

Autore di molte delle più belle pagine del repertorio folcloristico dell'Argentina, Gustavo Cucci Leguizamón si è distinto come autore di zambas, chacareras e vidalas, ritmi oriundi del nord del nostro paese. Nacque proprio lì, nella provincia di Salta, nel 1917. Si dice che all'età di 2 anni il padre gli donò una quena, cioè una specie di flauto. Subito dopo cominciò a suonare il barbiere di Siviglia. Successivamente imparò a suonare la chitarra e il bombo, cioè una grande cassa, fino a quando arrivò il pianoforte, sempre da autodidatta.

0: Intorno al 1940 incontrò il poeta, anche egli di Salta, Manuel J. Castilla. Iniziò così un'amicizia e una delle società più proficue della musica folclorica. L'Argentina deve a Leguizamón e a Castilla sambas, chacareras, carnavalitos, vidalas indimenticabili in cui abitano l'amore, la tragedia, la miseria, il sarcasmo e la tenerezza. Così ricordano quell'amicizia uno dei figli e la moglie di Leguizamón.
1: Por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi y Manuel han sido hermanos en el arte, en la vida.
0: Erano come fratelli, dicono i loro parenti, e aggiungono che erano fratelli nell'arte e nella vita. Sapevano condividere i loro sentimenti sui soggetti dei testi che realizzavano, ricorda la moglie.

pianista luminoso, moderno e innovatore, Cuci Leguizamón fu un grande ammiratore di Bach, Mahler, Ravel, Stravinsky, Schoenberg, ma soprattutto di Beethoven. Nel 1967 incontrò il duo Saltegno e rimase colpito dall'elasticità e potenza vocale dei loro membri, Chacho Echenique e Patricio Jiménez. Immediatamente il Cuci si propose come direttore musicale. Cominciarono con una formazione a due voci e due chitarre a contrapunto. Poi incorporarono un chitarrista di accompagnamento.

Due anni più tardi, sotto la direzione di Cucci Leguizamón, il duo saltegno arriva al successo nel più grande raduno di folklore argentino, il Festival di Cosquín, ottenendo il riconoscimento pubblico e una grandissima popolarità che si diffonderà in tutto il paese, soprattutto negli anni 60 e 70.

Moderna, creativa e geniale, così era l'armonia proposta dal Cucci, basata sul contrappunto delle due voci, ciascuna realizzata in una melodia diversa. È arrivato il momento di ascoltare insieme la percezione delle disonanze, danno una sonorità unica. Due voci che sintetizzano un accordo e provocano l'effetto di sentire tante voci. Il duo Saltegno rilasciò molte di queste composizioni di Cucci Leguizamón insieme al poeta Manuel J. Castillo. Oramai, quelle composizioni diventano dei classici del repertorio folclorico argentino, come ad esempio La Pomeña.

Gustavo Leguizamón fu avvocato, pubblico ministero, insegnante, scrittore e deputato nazionale. Ma fu grazie alla sua creatività musicale che ottenne un posto privilegiato nella musica.

0: Al Cuchi era por ahí al revés. Él componía, así un maestro de la composición.
1: ¿Y es verdad que se pasaba horas y horas?
0: El Cuchi era genial. El Cuchi venía del Colegio Nacional, comíamos.
2: Y Cuchi era un maestro de la composizione. Passava ore e ore di fronte al pianoforte. Per alcune zambas ci vollero 10 anni per riuscirci. Alternò la sua attività musicale e quella di insegnante e di avvocato. Lui stesso diceva di aver lasciato la professione legale perché era stanco di vivere della discordia umana. Il lavoro musicale di Cuchi è molto proficuo, ma sicuramente spiccano Giorare, Samba del Carnaval, Valderrama, Maturana e La Pomegna.

e deceduto nell'anno 2000, poco prima di arrivare al compleanno 83. La sua scomparsa ha portato a numerose manifestazioni di dolore, specie fra i folcloristi, ma sono rimaste le sue canzoni, registrate più volte in totale. Leguizamón ne scrisse 82. La maggior parte sono state registrate in decine di versioni da musicisti diversi, sia nel nostro paese che in Europa.

0: Così, ampie e belle creazioni hanno meritato numerosi premi nei festival di folklore e anche quello che lo riconobbe, Cucci, come protagonista del folklore argentino nel corso del XX secolo. Carismatico, conversatore brillante, qui racconta lui stesso la storia di Maturana, uomo rurale al quale dedicano una canzone con Castilla.
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
0: Il testo descrive un lavoratore rurale cileno residente nel nord dell'Argentina che rimpiange la sua terra cilena, ma quando torna in patria piange per l'Argentina. Il Cucci lavorò su questa zamba per 10 anni fino a quando considerò che era pronta.

L'Istituto Nazionale Centrale Unico di Coordinamento per l'Espianto e il Trapianto, INCUCAI, ha approvato le norme per l'applicazione della tecnica di perfusione regionale normotermica addominale toracica e toraco-addominale mediante la risoluzione 275 pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale. Secondo il testo, la normativa ha lo scopo di definire il quadro di riferimento per l'applicazione della tecnica di perfusione regionale normotecnica PRN addominale e otoraco-addominali nei processi di prelievo di organi da donatori in asistolia controllata, donazione a cuore fermo controllata, quando questa procedura sia necessaria. Questa nuova tecnica consente di ossigenare e preservare gli organi alla normale temperatura corporea dopo il decesso del donatore attraverso il ripristino controllato della circolazione sanguigna. La sua introduzione mira ad aumentare la disponibilità di organi idonei al trapianto nell'Argentina, prevenendone il deterioramento e migliorando la prognosi dei riceventi. Il protocollo stabilisce un quadro operativo comune a livello nazionale attraverso linee guida che standardizzano la pratica della perfusione regionale normotermica nei processi di donazione a cuore fermo controllata in tutte le giurisdizioni del Paese. Il documento definisce inoltre i criteri di selezione dei donatori e dei riceventi, le condizioni tecniche per l'applicazione della PRN, le responsabilità delle equipe coinvolte e le procedure necessarie per garantire sicurezza, tracciabilità e qualità durante l'intero processo di prelievo degli organi. Stabilisce inoltre i requisiti di formazione e di organizzazione che dovranno rispettare le strutture autorizzate a utilizzare questa tecnica. Per l'elaborazione del protocollo è stata costituita una commissione consultiva composta da esperti provenienti da diverse regioni del Paese e da professionisti impegnati nelle attività di prelievo e trapianto di organi che hanno contribuito con le loro competenze ed esperienze professionali al raggiungimento di un consenso tecnico. La Commissione federale per i trapianti, composta dai rappresentanti degli organismi provinciali di prelievo degli organi e coordinata dall'INCUCAI, ha fornito consulenza e approvazione al progetto. Negli ultimi anni in Argentina ha iniziato a svilupparsi la donazione a cuore fermo che consente il prelievo di organi da donatori il cui decesso è stato determinato dall'arresto irreversibile delle funzioni circolatorie dopo la sospensione appropriata dei trattamenti terapeutici. Dall'entrata in vigore del protocollo sulla donazione in asistolia, i processi di donazione a cuore fermo in Argentina si sono concentrati principalmente sul prelievo e sull'utilizzo dei reni, mentre i casi in cui è stata presa la considerazione la donazione di organi toraco-addominali mediante questa tecnica sono rimasti molto limitati. L'approvazione di questo protocollo rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del sistema nazionale di prelievo e trapianto di organi. L'introduzione di nuovi strumenti e di standard tecnici consentirà di ampliare progressivamente il ricorso alla donazione a cuore fermo controllata, aumentare la disponibilità di organi per il trapianto e offrire maggiori opportunità di accesso a trattamenti che possono salvare la vita o migliorare significativamente la qualità della vita delle persone in lista d'attesa. Musica ora con il cantautore Alejandro Lerner, la canzone intitolata Segretos.

La folclórica ogni martedì sulla RAE, Folklore Argentino al Mondo, un programma per conoscere e godere delle musiche e tradizioni di tutte le regioni del nostro paese.

Melania Pérez con Il viaje della pastorcita, último brano musicale folcloristico qui nel nostro programma odierno. Walter Danesi dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata e vi aspettiamo domani sempre dalle 9 alle 10 del mattino qui ore argentine, oppure dalle 12 alle 13 UTC nella trasmissione della RAE. Trasuoni, parole e notizie per il mondo, la trasmissione in italiano della Radio Pubblica Argentina all'estero. A domani, ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Walter Danesi dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo dovunque voi siete. Oggi una giornata fresca qui a Buenos Aires, vi ricordiamo che potete scriverci una email se così desiderate al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare sulla frequenza 15.770 kHz grazie agli amici del Relay locato negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Certamente sulle app di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nazionale Argentina potete seguire il nostro programma. E se volete scriverci una lettera cartacea, old fashioned, via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Dicevo, oggi una giornata fresca, stabile, con scarsa presenza del sole. La settimana prosegue così nell'area metropolitana di Buenos Aires, cosiddetta AMBA, con condizioni meteorologiche molto stabili, ma contraddistinti da una costante, l'elevata umidità e la presenza diffusa di nuvolosità, soprattutto durante questo martedì. Secondo l'ultimo bollettino del Servizio Meteorologico Nazionale, nei prossimi giorni le temperature rimarranno moderate e non sono previste precipitazioni, come confermato dalla Radio Pubblica Argentina all'estero. Per questo martedì è prevista una giornata grigia. Fin dalle prime ore del mattino l'ente meteorologico ufficiale ha emesso un avviso per la presenza di foschie mattutine che potrebbero ridurre la visibilità negli accessi alla città di Buenos Aires, sulle autostrade dell'area metropolitana e nelle zone periferiche. Si raccomanda pertanto di guidare con prudenza e secondo le previsioni ufficiali la temperatura oscillerà tra i 12 e i 16 gradi, con una percepita che potrebbe risultare inferiore a causa dell'elevata umidità e del cielo coperto. Quindi questi sono i momenti dell'inverno inoltrato che viviamo qui in Argentina, ma tutti questi dati sono della zona centrale della provincia di Buenos Aires, verso il Rio della Plata, cioè l'area metropolitana Buenos Aires. Primo brano musicale con Los Caballeros de la Quema, Fulanos de Nadie.

UNESCO ha dichiarato il tango patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Noi lo dichiariamo cuore di Buenos Aires.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: RAE アルゼンチンアルモンド
2: RAE アルゼンチンアルモンド
3: RAE アルゼンチンアルモンド
0: RAE アルゼンチンアルモンド。
4: La Fiera del Libro Raro e Curioso celebrerà una nuova edizione il 15 e 16 agosto presso il Centro Cultural Recoleta, con ingresso libero e gratuito per cittadini argentini e residenti. L'evento riunirà ancora una volta librai antiquari, case editrici, indipendenti e artisti attorno a un universo in cui convivono preziosi esemplari bibliografici, storici e pubblicazioni sperimentali di produzione contemporanea. Creata nel dicembre 2021 dal libraio Agustín D'Ambrosio, la fiera si è affermata come uno spazio unico nel panorama culturale argentino. La sua proposta si basa sul dialogo tra i libri rari del passato, custoditi da librerie specializzate, e quelli che nascono già rari nel presente, realizzati con tecniche artigianali, tirature limitate e formati non convenzionali. Dopo essere stata ospitata in sedi come il Museo d'Arte Moderna, la Galleria Ruth Benzacar e il Museo Storico Nazionale, la manifestazione arriverà per la prima volta al Recoleta. Il programma vedrà la partecipazione di librerie antiquarie come Rare Book Room, La Teatral, Nautilus, Mandragora, Iconocosas e Los Siete Pilares, insieme a case editrici artigianali e sperimentali come Industria Minima, Buchwald, Kalos, Mochuelo, Flecha Books, Otras Tintas e Impronta, tra le altre. Nel corso delle due giornate si terranno conferenze dedicate ai diversi modi di concepire il libro come oggetto artistico e culturale. Tra gli appuntamenti principali spicca la conferenza Libri d'Artista, un nuovo capitolo nella storia dei manoscritti miniati, che esplorerà il legame tra le miniature medievali e la creazione contemporanea attraverso figure come Lidergarda di Bingen, William Blake, Ilma af Klint, Carl Gustav Jung e Le Corbusier. È inoltre previsto un incontro dedicato ai calembour, ai tautogrammi, ai palindromi ed ad altri esperimenti letterari, coordinato da Ral Veroni, una lettura performativa di poesia visiva e sonora a cura dell'artista Ro Barragán. È una conversazione durante la quale tre librai presenteranno gli esemplari più curiosi delle loro biblioteche e racconteranno le storie che li hanno resi unici. Il programma sarà completato dalla proiezione continua del mediometraggio Orar Arbil e viceversa del critico e regista Diego Trerettola, che propone un percorso attraverso gli intrecci tra cinema e letteratura e da una dimostrazione dal vivo dell'intero processo di realizzazione di un libro artigianale. Infine, alcuni specialisti realizzeranno davanti al pubblico tutte le fasi della produzione, dalla fabbricazione della carta alla stampa tipografica, dalle illustrazioni alla rilegatura, fino a ottenere un volume completo trasformato al tempo stesso in opera d'arte e spettacolo. Ancora musica con la band argentina della provincia di Mendoza, Los Enanitos Verdes, arrivano con il Lamento Boliviano.

2x4, tango argentino, poesía e bandoneon. Colonna sonora di una città, di una nazione e di milioni di persone.

0: Caminito, tango composto da Juan de Dios Filiberto su versi di Gabino Coria Peñalosa fu inciso da Carlos Gardel nel 1927, quasi 100 anni fa, accompagnato dalle sue chitarre. La registrazione contribuì a trasformare il brano in un classico del repertorio argentino in un periodo di straordinaria espansione del tango tra Buenos Aires, l'Europa e le Americhe. L'interpretazione di Gardel, intensa ed elegante, ne esaltò il carattere nostalgico e popolare. Ancora oggi, Caminito è uno dei simboli musicali dell'Argentina, è uno dei tanghi più celebri della storia, è uno dei percorsi turistici più importanti del nostro paese.
1: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, mission chitier.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, sekai ni mukete, Argentina.
4: RAI, Argentina al mondo.
5: RAI, Argentina al mondo.
6: RAI, Argentinian in the world.

Autore de molte delle più belle pagine del repertorio folcloristico dell'Argentina, Gustavo Cucci Leguizamón si è distinto come autore di zambas, chacareras e vidalas, ritmi oriundi del nord del nostro paese. Nacque proprio lì, nella provincia di Salta, nel 1917. Si dice che all'età di 2 anni il padre gli donò una quena, cioè una specie di flauto. Subito dopo cominciò a suonare il barbiere di Siviglia. Successivamente imparò a suonare la chitarra e il bombo, cioè una grande cassa, fino a quando arrivò il pianoforte, sempre da autodidatta.

0: Intorno al 1940 incontrò il poeta, anche egli di Salta, Manuel J. Castilla. Iniziò così un'amicizia e una delle società più proficue della musica folclorica. L'Argentina deve a Leguizamone e a Castilla sambas, chacareras, carnavalitos, vidalas indimenticabili in cui abitano l'amore, la tragedia, la miseria, il sarcasmo e la tenerezza. Così ricordano quell'amicizia uno dei figli e la moglie di Leguizamón.
1: Por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi y Manuel han sido hermanos en el arte, en la vida.
0: Erano come fratelli, dicono i loro parenti, e aggiungono che erano fratelli nell'arte e nella vita. Sapevano condividere i loro sentimenti sui soggetti dei testi che realizzavano, ricorda la moglie.

pianista luminoso, moderno e innovatore, Cuci Leguizamón fu un grande ammiratore di Bach, Mahler, Ravel, Stravinsky, Schoenberg, ma soprattutto di Beethoven. Nel 1967 incontrò il duo Saltegno e rimase colpito dall'elasticità e potenza vocale dei loro membri, Chacho Echenique e Patricio Jiménez. Immediatamente il Cuci si propose come direttore musicale. Cominciarono con una formazione a due voci e due chitarre a contrapunto. Poi incorporarono un chitarrista di accompagnamento.

Due anni più tardi, sotto la direzione di Cucci Leguizamón, il duo saltegno arriva al successo nel più grande raduno di folklore argentino, il Festival di Cosquín, ottenendo il riconoscimento pubblico e una grandissima popolarità che si diffonderà in tutto il paese, soprattutto negli anni 60 e 70.

moderna, creativa e geniale, così era l'armonia proposta dal Cucci, basata sul contrappunto delle due voci, ciascuna realizzata in una melodia diversa. È arrivato il momento di ascoltare insieme la percezione delle dissonanze, danno una sonorità unica. Due voci che sintetizzano un accordo e provocano l'effetto di sentire tante voci. Il duo Saltegno rilasciò molte di queste composizioni di Cucci Leguizamón insieme al poeta Manuel J. Castillo. Oramai, quelle composizioni diventano dei classici del repertorio folclorico argentino, come ad esempio La Pomeña.

Gustavo Leguizamón fu avvocato, pubblico ministero, insegnante, scrittore e deputato nazionale. Ma fu grazie alla sua creatività musicale che ottenne un posto privilegiato nella musica.

0: Marcucci era por ahí al revés. Él componía, así un maestro de la composición.
1: ¿Y es verdad que se pasaba horas y horas?
0: El Cuchi era genial. El Cuchi venía del Colegio Nacional, comíamos.
2: Il Cucci era un maestro della composizione. Passava ore e ore di fronte al pianoforte. Per alcune zambas ci vollero 10 anni per riuscirci. Alternò la sua attività musicale e quella di insegnante e di avvocato. Lui stesso diceva di aver lasciato la professione legale perché era stanco di vivere della discordia umana. Il lavoro musicale di Cucci è molto proficuo, ma sicuramente spiccano Giorare, Samba del Carnaval, Valderrama, Maturana e La Pomegna.

e deceduto nell'anno 2000, poco prima di arrivare al compleanno 83. La sua scomparsa ha portato a numerose manifestazioni di dolore, specie fra i folcloristi, ma sono rimaste le sue canzoni, registrate più volte in totale. Leguizamón ne scrisse 82. La maggior parte sono state registrate in decine di versioni da musicisti diversi, sia nel nostro paese che in Europa.

0: Così, ampie e belle creazioni hanno meritato numerosi premi nei festival di folklore e anche quello che lo riconobbe, Cucci, come protagonista del folklore argentino nel corso del XX secolo. Carismatico, conversatore brillante, qui racconta lui stesso la storia de Maturana, uomo rurale al quale dedicano una canzone con Castilla.
1: Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana.
0: Il testo descrive un lavoratore rurale chileno residente nel nord dell'Argentina che rimpiange la sua terra cilena, ma quando torna in patria piange per l'Argentina. Il Cucci lavorò su questa zamba per 10 anni fino a quando considerò che era pronta.

L'Istituto Nazionale Centrale Unico di Coordinamento per l'Espianto e il Trapianto, INCUCAI, ha approvato le norme per l'applicazione della tecnica di perfusione regionale normotermica addominale toracica e toraco-addominale mediante la risoluzione 275 pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale. Secondo il testo, la normativa ha lo scopo di definire il quadro di riferimento per l'applicazione della tecnica di perfusione regionale normotecnica PRN addominale e otoraco-addominali nei processi di prelievo di organi da donatori in asistolia controllata, donazione a cuore fermo controllata, quando questa procedura sia necessaria. Questa nuova tecnica consente di ossigenare e preservare gli organi alla normale temperatura corporea dopo il decesso del donatore attraverso il ripristino controllato della circolazione sanguigna. La sua introduzione mira ad aumentare la disponibilità di organi idonei al trapianto nell'Argentina, prevenendone il deterioramento e migliorando la prognosi dei riceventi. Il protocollo stabilisce un quadro operativo comune a livello nazionale attraverso linee guida che standardizzano la pratica della perfusione regionale normotermica nei processi di donazione a cuore fermo controllata in tutte le giurisdizioni del Paese. Il documento definisce inoltre i criteri di selezione dei donatori e dei riceventi, le condizioni tecniche per l'applicazione della PRN, le responsabilità delle equipe coinvolte e le procedure necessarie per garantire sicurezza, tracciabilità e qualità durante l'intero processo di prelievo degli organi. Stabilisce inoltre i requisiti di formazione e di organizzazione che dovranno rispettare le strutture autorizzate a utilizzare questa tecnica. Per l'elaborazione del protocollo è stata costituita una commissione consultiva composta da esperti provenienti da diverse regioni del Paese e da professionisti impegnati nelle attività di prelievo e trapianto di organi che hanno contribuito con le loro competenze ed esperienze professionali al raggiungimento di un consenso tecnico. La Commissione federale per i trapianti, composta dai rappresentanti degli organismi provinciali di prelievo degli organi e coordinata dall'INCUCAI, ha fornito consulenza e approvazione al progetto. Negli ultimi anni in Argentina ha iniziato a svilupparsi la donazione a cuore fermo che consente il prelievo di organi da donatori il cui decesso è stato determinato dall'arresto irreversibile delle funzioni circolatorie dopo la sospensione appropriata dei trattamenti terapeutici. Dall'entrata in vigore del protocollo sulla donazione in asistolia, i processi di donazione a cuore fermo in Argentina si sono concentrati principalmente sul prelievo e sull'utilizzo dei reni, mentre i casi in cui è stata presa la considerazione la donazione di organi toraco-addominali mediante questa tecnica sono rimasti molto limitati. L'approvazione di questo protocollo rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del sistema nazionale di prelievo e trapianto di organi. L'introduzione di nuovi strumenti e di standard tecnici consentirà di ampliare progressivamente il ricorso alla donazione a cuore fermo controllata, aumentare la disponibilità di organi per il trapianto e offrire maggiori opportunità di accesso a trattamenti che possono salvare la vita o migliorare significativamente la qualità della vita delle persone in lista d'attesa. Musica ora con il cantautore Alejandro Lerner, la canzone intitolata Segretos.

La folclórica ogni martedì sulla RAE, Folklore Argentino al Mondo, un programma per conoscere e godere delle musiche e tradizioni di tutte le regioni del nostro paese.

Melania Pérez con El viaje de la pastorcita, último brano musical y folcloristico qui nel nostro programma odierno. Walter Danesi dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata e vi aspettiamo domani sempre dalle 9 alle 10 del mattino qui ore argentine oppure dalle 12 alle 13 UTC nella trasmissione della RAE. Trasuoni, parole e notizie per il mondo, la trasmissione in italiano della Radio Pubblica Argentina all'estero. A domani, ciao!